Vabbè, vocatele che ti occupi Olanda, mwe, mwana mwale, Laura Paukino, buona. E come dicono i miei colleghi di Olanda, mwe, Missy Laura. Vado in bilapa, nyumo apani.